e ado hot a diha want o hita ne lige sato e ya hot ana a ko hot a hita do ne nigo hot a e ya hot a hot a e kwa hot in janila a konti e ya jene ado hot e

ia, kot ego e ia di koha ne in hil tanana ado. E si de ia aja et ego hanet e ia bein hil nada hasne. A ko dit e ia nve yo troje e ia da hanet ko yen dal neshigit ato. Ko e ia dazn tseis da sache da nenge rio fire de snigo. Aja eya asi sitodo in da oho tsedo da niyo libe nache kongit ande asit ayedo del teko yosenda nila ashtla iskashi aja eya kumbenda jil nishko ado did eya di nilch at ehegi bini nad o yedo eya aja kongi

pinna adr na ta inis traiki adr ea pahanna da dotle do listi agus zili tra go yol kral gna kona ea dri da al tra do list anna al chyna no sall e tra do di be da chaigi e adr ea head start adr ea sien pinna ea pahanna da dotle do list e adr ea

aj di ting go di sha dan ling go e a lunch of the eba cargo e a di early starters dan ling ge ya a jam ria bes e a di a si lang go di chaos e a di banan

electricity te hota yis ingo ada at a het is but kahati luoto a jishin halt iski hos on ta halt seiden de ilto di eia hona kijilt ego go shin hot a eia na hot is seid New York di eia bini na ge eia na chi ejilin go kumpa elto yut ego at hita o liha ningo bedeit ego atomic bomb na chi ejilin go nage Soviet Union eia bich en hujilt in la hot o ni 1944 or 45 yeah da a con esa benina ho ho tra jago esa benina esa ho esa civilian jelingo a jo hot a hot o hot na hot is say that to espionage de nenalche jelingo a con a sa ella di de just cashing do a just that a execute a ya hot ilia a ya na hat ni go hot a ella di pa ne di a June 19 1953 yeah da a to quit a che de ya to historical event but na hona a to go ne

ato e ajdi apahat zed e yati ku yako e yati hotel e ajdi e shimpat khaki di sodium levels gi yati e ya ajdi lingi yati hypothermia e ajdi lingo ardi vulnerable yati population gi e yati chine dat egito e yati nastas lingi di et ahiani irita shi yati hotako e a sustainable dan lingi alchinigi shin lata e a di fell the inti yata no zilki e a di debat and lingi di cues e aja e a di nast as linki e ya di da hyani gishit e ya be da hadlon to lis e a di e a si e a di debat and lindo lis e a di dismayed thirst as lingi din mechanism ado e a di hit e ya but aja tinto lis gishin e a di limit e da da di betanjit into lilti beverage ia belat aliya gishini caffeine ida da go ia di asela belat aliya gidi ishin lakhan arat egi ia di khosakhan ida da di la ola di inner drinks di slinigi aro ia di alcohol at egi altoi aj ia di ia accelerate ia inti fuel loss di slinigi aro ia di tkhanis gagishi aj individual e a di combat e a di fluid loss dan linkshin bita e a di na kwi go alto do bita di niko e a di e a di chuj do l'il e a di dan l'tkwilegi e a di liquids e da da di balance e da li agi di electrolytes e da agi shi di sports drinks e ge e a di lado e a di tsotan deilji di protocols e ge a di heda di exhibit yield ago di asiego di naltsego di dehydration aro irata di studio di heat exhaustion irata di heat stroke di slinke atsagon ege yati nashish do lilkita di aja slinke between di unizeliko na yati at ege yati shade areas aro na kiko na ege I aja wishi yati yapish nolt heal yago aro bachadki yadi takosh do lilti evaluate I aj bachadki aro yadi at isigin ya tishnol kasti cool I a bilti tkos kas go I aj shidi wet tar that egi ida da I a di cool bath I aj bay aro di din go na shidi upper do lilti sa zil go di tko di cool water I aj shi yadi fully conscious go ta ya aro shla go na shi ya di khosh do lni di nast e do alla alla je di aji condition ye go tsa go aro di experience di la go di confusion do bal bahas an go as a link go e da da e bal cha as a link go e a aja no aja nal tsko e a di dehydration di aji di safety tips di lni ge la ilchun an do lel aro xa aro nes nil tsa an de gi aro wajin na ol kiri gi Korean shish jaro KTB 89.7 FM Donna needs a Aruya de Korogone, none.

You're listening, KDDB, in 9.7 FM from Pion, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Current temperatures outside the studio is 90 degrees. Yeah, this is not Tsangi, Kuran Shishijaro, KDDB, in 9.7 FM. Donna needs a good ea, needs not algin be la oskid. A schladmuschen der Elkid, Adlo, Ea, Nast, Etin, Gea, Nilkid. Ado, Ea, die, Satahanet, dann Lengi. Ea, die Bogota, Columbia, Ea, Adet, Dahane. Ea, die, Belrito, die, La Esperella, Gishi, Ajiposed. Ea, die, Do, Liliki, die, Columbia. I aj di nana, I aj ba president iki arashin di businessman do agadit ahin lingo I a di lead iosin di presidential runoff race ishi be di narrow margin I biltik asta at indi I a di votes iki I a waltka go aro I a di ba victory iki aj I a di reverse I a di outgoing president Gustavo Petro's agenda ki ia aje boltrango ia di peace talks dan lingi ia bilti illegal di on groups ardi di la esperella gishi di ia gadit ahito di business owner lingo shi di earn I la di trump the endorsement dispute ia di ado ishi aje ia di lwalko binia di office ara be I aje di be tis dino anas di daba ansi stati be I ajdi votes aru ya di progressive candidate Ivan Chapenda gishi ajdi 48.7% be aru ya di sapelda yuna agishi ajdi challenge di results di citing concerns ge I ajdi I di democracy do I ad shostra gains aru di la esperella promise shi la di bitzil go di stance I baka di crime the election highlights ia Columbia the regional do identical divisions don linge ia ajda nigo ia chita haza ado ia nata han nata linge ia di Washington ia ade ia nata han ne ia di si senate ge ia ajda di pasta ila Ia di bipartisan housing bill. Ia di aims. Ia di bring down. Do linilti hawan bata halingi. Do ia dago do kiliti supplies. Arushi di tsepitino shla don le shla jadi vote. Ia baka di bill. Di the mobis kanigi bi yeshi di represent di atlago. Ia ajdi atlago di sweeping efforts. Ia bi ye. Di recent decades. Ia di a okoda do linilti federal. Regulations even yadi housing do yadi expand local control are the legislation yadi ban aji corporate investors ebits are in the yothling the single family houses gaya aji ado ea Akondishi yadi do boltka da I aji provision di lingi I aji yadi I di required investors I aji di de di yotlingi di anigo di contract da liagi da hawan di bi I aji tistit nakhai ar di hawanigi shi aji nalne I adi give do lingi bill di akede di bela do lingi inasko I adi bi this week Aro bit o lingi ea bachin di Trump ki aje ea di sign it o lingi shi aje bit support ge ea aje da nigo ea aje da haza a do aje ltsko ea di lana dan lingi ea lal jan a do lingi